0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Anche OIPA si aggiunge all'istanza di sequestro dei macachi dell'Università di Ferrara. Dopo aver trasmesso denuncia per ipotesi di maltrattamento animali, anche OIPA si unisce formalmente all'istanza di sequestro dei macachi detenuti presso l'Università di Ferrara, presentata da LIMAV, LEAL e Animal Liberation. La scoperta della soppressione del macaco Orazio, unico primate dello stabulario sottoposto a sperimentazione, ha sollevato forti preoccupazioni. Anche altre informazioni relative a modalità di detenzione dei macachi destano dubbi sul trattamento degli animali utilizzati per studio e sperimentazione presso l'università. Pertanto OIPA, così come le associazioni su indicate, ha formalmente richiesto il sequestro preventivo degli altri primati attualmente detenuti nei laboratori dell'università. La richiesta di sequestro è finalizzata a collocare gli animali in una struttura idonea autorizzata dal Ministero di competenza. OIPA si rimette alle indagini in corso condotte dalla Procura della Repubblica di Ferrara, auspicando che sia fatta chiarezza e che sia tutelato il benessere degli animali coinvolti. Lo sterminio delle volpi. La Regione Piemonte ha autorizzato negli ATC, ambiti territoriali di caccia, per la stagione venatoria 2024-2025 l'abbattimento di oltre 4.200 volpi, di cui circa 1.100 solo in provincia di Torino, circa 500 in più dell'anno precedente. Le associazioni animaliste si chiedono il motivo di questo abbattimento, visto che la volpe è considerata il controllore dell'ecosistema. Sparone, due mucche scappano dalla mandria al pascolo, abbattute in centro al paese. La loro libertà è durata pochissimo. Valutata la possibilità che nel loro girovagare senza meta potessero diventare un pericolo serio per la pubblica incolumità, è arrivato da parte delle autorità competenti il via libera a sopprimerle. SOS Gaia si chiede che fastidio davano queste due mucche, solitamente animali pacifici. Il mercato nero del farmaco cinese per i gatti malati di FIP, il salvavita che in Italia è illegale. La FIP, peritonite infettiva felina, è una malattia spesso fatale per i felini, per cui ad oggi non esiste una cura approvata, ma un farmaco c'è e arriva dalla Cina e il GS, l'antivirale utilizzato per il Covid, solo a livello ospedaliero. Un farmaco autorizzato in via speciale, creato per gli esseri umani e non per i gatti, che non si può acquistare liberamente in Europa, ma che in 84 giorni può far guarire dalla FIP. A dimostrarlo sono pochi studi scientifici e tante testimonianze di chi ha somministrato il farmaco al proprio gatto in fin di vita e lo ha visto tornare in salute. Ed è per questo che intorno a questo farmaco è nato un mercato nero, fatto non solo di importazioni illegali dalla Cina, ma anche di rivendite sottobanco a prezzi stratosferici. Questo perché la cura deve essere iniziata immediatamente, ma le spedizioni possono impiegare anche settimane. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Moriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata, andata in onda questa settimana, abbiamo avuto ospite Roberto Piana, vicepresidente PAN Pro Natura Animali, personaggio storico per la difesa degli animali. E nella prossima avremo Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, anche lei figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di Criptozoologia, condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. È pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora, abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero, fortemente criptozoologico, perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora? Cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Morris Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando, con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può, e questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam.

0: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede, e a dimostrazione di questo anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominando Siddhartha Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città. Dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come Epicau per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. Epicau è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio. Per esempio, è disponibile gratuitamente sul sito web di Epicau e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.epicau.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e la Thailandia. E poi ancora per l'Italia ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food. E poi hotel, bed and breakfast e agriturismi, tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veggiehotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast, le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green War Travel Tour, viaggi etici. Il Green War Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e vorreste un aiuto alla ricerca e alla scelta di vacanze all'insegna del vegan, nel rispetto per gli animali, la tutela dell'ambiente, con una cucina autentica e genuina a contatto con la terra e la natura, potete riferirvi a ecobnb.it, alla pagina speciale Vegan di Ecobnb, dove è possibile filtrare strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan, e dove si possono trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan friendly. E cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate dalla colazione alla cena sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare quando è in vacanza e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici tendenzialmente. Tendenzialmente sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete insomma, vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo insomma fare la differenza, dare un aiutino, mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sì. E adesso parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti ma anche di insalate di riso o piatti freddi come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura il chicco di riso subisce un'ulteriore smerigliatura per rimuovere la cuticola esterna e poi una successiva lucidatura. Già solo in Italia oggi sono elencate circa 150 varietà di riso, mentre in tutto il pianeta si calcolano oltre 3.000 varietà coltivabili. E ognuna presenta caratteristiche uniche, dall'aroma alla consistenza e al colore e ai valori nutrizionali. Possiamo dire che i valori medi nutrizionali sono circa da 80-85 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione perossidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora, il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante. Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso per esempio possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui l'antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo, e ne sono presenti ben 18 di aminoacidi, tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercitina. Insomma, tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie. Ma non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amilosio e alla bassa presenza di amilopettina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua. Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano. Infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo. Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco, perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile, sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi, che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta, e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito, e fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese. Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono i cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci. E quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora, è pazzesco, è un abominio. E tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, Viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Perché la mente disturba la nostra crescita? Questo è il domandone della puntata. Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. E riguardo al domandone della volta scorsa, ossia perché meditare, vi giro la risposta che ha dato Lidia. La prima risposta che mi viene da dare d'impulso è che altrimenti la mia mente mi mangia viva, mi sotterra di banalità, di cose da fare, da dire, ripesca in quello che invece avrei dovuto fare e dire e non ho fatto, non ho detto, bla bla bla, in una improduttiva bolgia. Un alieno che si ciba delle mie energie e della mia attenzione. Invece nella meditazione riesco a trovare quel momento di fermata che personalmente definisco l'attimo in cui nulla importa, che tuttavia non è statico ma anzi è denso di possibilità e rigenerativo. Quindi perché non meditare? Invece Andrea, in risposta al domandone, è stato molto più sintetico. Perché meditare? Per uscire dall'illusione di una realtà creata dalla mente. Ecco, questa è la sintesi a cui è arrivato Andrea. Sono d'accordo con entrambi, ovviamente, e questa sera vedremo il perché. Quindi il domandone di questa settimana, perché la mente disturba la nostra crescita, potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation, che è l'ente promotore di Radio Dreamland, e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. È indubbio che la mente ci crea dei problemi, ci dà dei falsi obiettivi, ci provoca stati d'animo che ci turbano, ci dà false identità, ci può provocare serie patologie, però la mente può essere anche un valido strumento per gestire la propria vita, a patto che sia tenuta in forma, allenata.

0: e non solo per il fisico, per la mente. Approfondiamo il discorso secondo l'ottica dello sciamanesimo druidico, uno strumento importante per arrivare a definire una cosa talmente astratta come la produzione mentale. Per fortuna possiamo mettere ordine in questa classificazione per via di persone come Giancarlo Barbadoro, che hanno trasmesso queste conoscenze, custodendole e tramandandole. Noi abbiamo un organo che produce esistenza, il cervello. Tutta la nostra percezione di esistenza deriva dal cervello. Il cervello sviluppa due specifiche attività che si trovano ad essere sostanzialmente differenziate tra di loro. La prima può essere identificata nella sua attività fisiologica, alla proprietà di assolvere alle funzioni metaboliche, a quelle del sistema nervoso, del corpo, controlla gli organi, consente l'equilibrio della deambulazione, controlla i meccanismi della riproduzione della specie e della funzionalità del sistema immunitario. Ma il cervello non sviluppa solamente un'attività sul piano fisiologico, sviluppa anche un'attività astratta, la mente. E questo già è una cosa strana, perché un organo sviluppa una funzione astratta. La mente non costituirebbe un problema se fosse trattata con opportune tecniche di igiene mentale. Purtroppo questo nella cultura del mondo maggioritario non avviene, non viene insegnato ai bambini già in tenera età a tenere pulita la mente così come avviene per il corpo. C'è una differenza in queste funzioni perché la società del mondo maggioritario non tiene conto della società dei popoli naturali, in cui c'è questa cultura e la mente viene tenuta in funzione così come avviene per il corpo. Ma entriamo nel vivo del discorso secondo la classifica dello sciamanesimo druidico. Come è fatta la mente? Esiste il profondo, che è definito Anurat, che è paragonabile all'inconscio, un grande serbatoio contenente tutte le esperienze fatte dalla nascita in poi. Seguendo questo criterio esiste l'immediato, la finestra su cui il profondo proietta un continuo film che ci dà il senso di esistere con tutte le false identità annesse e connesse. E poi c'è il Nai, inteso come l'archetipo dell'evoluzione, si può definire come lo stato di coscienza dell'io consapevole, quindi c'è una speranza di crescita per noi. Il ruolo del profondo è il collegamento con l'architettura dell'universo che ci ha dato i natali. Ma in tutto questo c'è qualcosa che blocca il fluire dei dati dal profondo all'immediato, ovvero l'impresso, quello che viene definito Imnat. L'impresso è un impedimento che può compromettere il fluire dei dati dal profondo all'immediato a seguito di traumi o condizionamenti subiti nell'infanzia o nell'adolescenza e ci può provocare anche vere e proprie fobie e patologie. Tuttavia siamo testimoni di un fenomeno che ci può far capire che c'è una parte di noi che non subisce questa architettura ma si può sottrarre. Il fenomeno dell'intelligenza e degli stati percettivi di coscienza. Spesso si confonde l'intelligenza con la capacità mnemonica dell'individuo, come se un acculturato con un buon bagaglio di dati dovesse essere per forza intelligente. Dobbiamo considerare l'intelligenza come un qualcosa di indefinibile, qualcosa che può crescere ed evolvere riferito alla lucidità spirituale di ogni creatura vivente, ovvero come la manifestazione esteriore e tangibile di un fuoco interiore di consapevolezza che arde dentro ogni individuo. E per individuo intendiamo non solo l'essere umano, ma anche gli animali, che avendo molte meno sovrastrutture culturali possono esprimere un'intelligenza molto più viva rispetto agli umani. Sono molti i modi di misurazione dell'intelligenza, dalla valutazione del QI, a tutta una serie di vari test. Ma la dimensione spirituale o la consapevolezza rimane tuttavia invisibile, come fosse un cristallo trasparente non identificabile perfino all'individuo stesso. La dimensione spirituale viene percepita dall'individuo come una identità consapevole, una facoltà in grado di interagire con l'ambiente e di manifestare una propria identità. L'antico sciamanesimo druidico aveva stabilito 4 parametri per definire l'intelligenza. Il primo è la capacità di trarre dati utili dall'ambiente. Abbiamo bisogno di dati per definire l'intelligenza. Il secondo è la capacità di risolvere i problemi attraverso i dati raccolti, mi sembra ovvio. La terza è la capacità di fare esperienza in base alla risoluzione dei problemi. E la quarta è la capacità di rapportarsi all'ambiente. Secondo questa esperienza druidica, lo sviluppo sequenziale di questi 4 parametri può portare all'evoluzione dell'io consapevole, dell'individuo, fino a sviluppare una scala di stati superiori di coscienza. Se questi 4 parametri li possiamo riscontrare anche nelle altre creature con cui conviviamo su questo pianeta, e io credo assolutamente di sì, allora possiamo pensare che anche per loro sia inevitabile la manifestazione di un fuoco che arde interiormente, una consapevolezza di sé e del mistero in cui vivono.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

riprendiamo il contatto attraverso la nostra mente e quindi perlustriamo attraverso la nostra mente. La funzione astratta del cervello, ovvero il sistema mentale, rappresenta un processo che porta ad attivare una qualità individuale che riconosciamo come coscienza o consapevolezza o senzienza. È difficile stabilire che cosa sia esattamente la coscienza. Alcuni ricercatori moderni hanno ipotizzato che essa possa rappresentare una delle sfide della scienza ancora da risolvere. Addirittura hanno ipotizzato che possa sopravvivere alla morte fisica. In ogni caso, la coscienza è uno stato di percezione individuale, una facoltà che possediamo e che possiamo utilizzare al meglio, secondo tutte le sue possibilità. La coscienza si esprime per ciascuno di noi con una sorta di io, che ha facoltà di manifestare una propria consapevolezza e non solo, ma anche di acquisire conoscenza di sé e dell'ambiente. Nel corso della sua evoluzione, il cervello ha sviluppato tre dimensioni cerebrali in dipendenza dei bisogni di adattamento all'ambiente. Nel corso dell'evoluzione, l'individuo ha ereditato tre specifiche aree esperienziali di riferimento, diverse per competenza percettiva, ma interagenti tra di loro in un unico sistema. È un po' come se dentro di noi convivessero tre persone, ognuna con esigenze diverse, molte volte in conflitto fra di loro. Questo crea specifiche aree e specifici stati percettivi di coscienza. Il primo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni fisiologici del primo cervello, detto cervello rettile. L'individuo si identifica nella dimensione vissuta, nella percezione della fame, del sonno, della sete, della riproduzione, eccetera. Quindi lo stato collegato alla funzione fisiologica del cervello. Lo stato percettivo di coscienza, riferito ai bisogni di autogratificazione del secondo cervello, detto cervello mammifero o paleocorteccia. L'individuo si identifica nella percezione del piacere, nella scelta della propria sessualità, nell'impegno personale, nell'agonismo o comunque nelle sfide alla natura, nella manifestazione della creatività artistica, istintuale, eccetera. E questo era il secondo cervello. Il terzo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni schematici del terzo cervello, detto neocorteccia. Ci si identifica nella percezione dell'esistenza attraverso i paradigmi ideologici, la schematizzazione, l'archiviazione sistematica degli eventi, eccetera. Quindi noi ci muoviamo attraverso questi tre cervelli, molte volte che sono in conflitto tra di loro, perché se noi abbiamo un bisogno per l'autogratificazione, abbiamo bisogno di autogratificarci, subentra la neocorteccia che ci sgrida, che ci dice che non va bene, non va bene essere gratificati. Non parliamo poi del primo cervello, che è quello rettile, che è preposto alla riproduzione della specie, e quindi un innamoramento si scatena attraverso questa riproduzione. Gli stati percettivi di coscienza. Noi ci muoviamo continuamente tra stati percettivi di coscienza più lucidi e meno lucidi. Se tracciamo un grafico degli stati percettivi di coscienza, possiamo dire che esistono gli stati percettivi del sonno, della veglia e della trascendenza. Ma esiste tutta una graduatoria di stati percettivi. È facile capire come dal sonno passiamo alla veglia, ma non è altrettanto facile stabilire se siamo lucidi quando proviamo un'emozione come un innamoramento o quando ci cagliamo in un film o nella lettura di un libro che ci prende. Ecco, tuttavia la nostra coscienza non si limita a stabilire degli stati percettivi riferibili esclusivamente alle funzioni cerebrali. Manifesta anche delle insolite proprietà. Come spiegare, ad esempio, l'esigenza di dare una spiegazione al motivo per cui siamo nati? Come spiegare l'esigenza di dare una spiegazione al fatto che moriremo?
O quando guardiamo all'immensità di un cielo stellato e ci troviamo in una vertigine inspiegabile, fuori dall'esperienza ordinaria. Come possiamo definire questa sensazione? In quei casi è come se nascesse un'identità sconosciuta ma più vera. Siamo proprio noi quella cosa lì? E quella sensazione di vuoto, di ricerca della propria identità reale, della propria casa, da dove nasce? Tante le domande a cui si può rispondere con qualcosa che ci porti oltre la mente, perché stando dentro la mente non troveremo le risposte. Abbiamo tracciato una panoramica sugli stati percettivi di coscienza, aiutati dalla tradizione dell'antico sciamanesimo druidico, che fortunatamente è arrivata fino a noi grazie a Giancarlo Barbadoro. Senza questa chiave di lettura ci sarebbe da perdersi. Ora abbiamo tutti gli elementi per definire la nostra identità e per definire che cos'è la coscienza. Seguendo opportune tecniche di meditazione possiamo andare oltre la mente e trovare la nostra identità reale. Per andare oltre la mente, lo sciamanesimo druidico propone l'elemento della meditazione con la Nassinar, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro, la musica del vuoto, opportunamente studiata per introdurre alla meditazione. Quindi ora ascolteremo The Green Path, un brano studiato apposta per la meditazione, eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro, e mettetevi comodi, assestatevi in una postura comoda, con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica, porterete le mani in grembo e chiuderete gli occhi. Dopodiché lasciatevi andare alla musica come fosse una cascata di note senza interpretarla, perché non è da interpretare questa musica, è da vivere. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porterete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. E poi, questo è il bello, portate la meditazione nel vostro quotidiano.

Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone con cui vi lascio: perché la mente disturba la nostra crescita? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo terzo incontro nel centro studi Giancarlo Barbadoro. Terza conferenza, questa particolarmente gradita e importante. Parleremo di un argomento, anzi, Rosalba Nattero, presidente del centro studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di un argomento che è stato, come dire, un oggetto di studio, di ricerca da parte sua e prima di lei e con lei di Giancarlo Barbadoro, il quale ha iniziato questi studi, se ricordo bene, 50 anni fa, rispetto alla città celtica di Rano. Un argomento molto, come dire, molto intrigante, perché comunque importantissimo dal punto di vista storico, molto bello seguire il decorso delle ricerche di Giancarlo, ma soprattutto è un argomento che ci può, diciamo, è per noi importante perché ci dà un senso, diciamo, alla nostra identità, che non è quella delle nostre radici cristiane, diciamo noi, ma è tutt'altro. Quindi nel segno di, diciamo, della ricerca che Giancarlo ci ha insegnato a fare, cioè andare al di là del solito, quindi ricercare all'interno dell'insolito qualcosa che ci può permettere di stupirci di quello che viviamo, io lascio la parola a Rosalba.
1: Grazie. Grazie a tutti. Questa sera voglio raccontarvi una storia, la storia di un mito che si è rivelato essere un fatto reale. Parliamo del mito di Rano, un'antica leggenda che parla di una città ciclopica che periodicamente suscita l'interesse dei ricercatori. Secondo la leggenda, in Val di Susa sarebbe esistita migliaia di anni or sono un'immensa città megalitica che avrebbe dato vita a gran parte delle scuole filosofiche esoteriche d'Europa. E a questa misteriosa città sono legati il mito del Graal e quello di Fetonte, nonché la tradizione esoterica della città di Torino, un mito che ha lasciato profonde tracce nelle tradizioni europee, una città che sarebbe scomparsa a seguito di un cataclisma o forse più cataclismi naturali. Roma compare nelle mappe romane medievali come una stazione di posta. Se ne è parlato fino alla fine dell'Ottocento.

momento, lo vedete dietro di me, e poi il buio. Praticamente fino a quando negli anni 70 Giancarlo Barbadoro, sul filo di un'intuizione e anche sulle indicazioni degli anziani delle comunità piemontesi autoctone, ha ripreso la ricerca di Rama. Giancarlo Barbadoro è uno studioso, è stato uno studioso, un ricercatore a cui abbiamo dedicato questo centro studi, purtroppo scomparso nel 2019. E ha avuto il merito già negli anni 70 di aver divulgato questa leggenda e di averla storicizzata mediante un ritrovamento delle sue mura ciclopiche, rinvenute secondo le indicazioni delle famiglie celtiche con cui era in contatto. Ci ha lasciato un'eredità intellettuale enorme, immensa, che viene portata avanti proprio nel centro studi Giancarlo Barbadoro, che è fondato da chi ha ereditato il suo immenso patrimonio culturale per continuare le sue ricerche e divulgarle. Una cultura in cui si incontrano scienza e metafisica, senza paletti ideologici. È una cultura anticonvenzionale che forse non ci rendiamo neanche conto di come possa essere una ricerca veramente senza paletti ideologici. E Rama ha un posto privilegiato in questi temi portati avanti del centro studi, intanto perché questo mito getta una luce particolare sul nostro vero passato e sulle nostre origini. Ad esempio, i Celti, i Vichinghi fanno parte delle nostre radici di nativi europei, ma vengono collocati in un calderone della preistoria insieme a popoli antichi di altri continenti, come se prima dei Romani e dei Greci non fossero esistite civiltà degne di nota e di ricerche approfondite. I Celti e i Vichinghi, nei libri di scuola, occupano poche righe, definiti col generico nome di barbari, di pagani, con tutta l'accezione negativa del termine pagano, perché pagano vuol dire abitante delle campagne, e questo non è svilente, perché proprio nelle campagne si manteneva l'antica religione. Il mito della città di Rama continua ad affiorare nei racconti dei valligiani e nella vita quotidiana, una tradizione che sembra collegata agli imponenti megaliti delle valli piemontesi. Che cosa vogliono raccontarci i megaliti? Il megalitismo è un fenomeno planetario. E di quali passati sono stati testimoni? Ancora oggi in Piemonte proseguono tradizioni e usanze apparentemente inspiegate, tradizioni antiche che si mescolano a quelle attuali. Ne abbiamo un esempio nelle Madonne Nere, un po' ovunque in Piemonte e non solo in Piemonte, o nei simboli celtici adottati da amministrazioni locali, nel folklore delle feste tradizionali. Ma cos'è rimasto della mitica città di Rama? Solo il ricordo di una civiltà perduta? In effetti, i megaliti che si trovano in tutte le valli piemontesi e non solo sembrano raccontare la storia di Rama. Il megalitismo, ad esempio, è un fenomeno mondiale e questo la dice lunga su quanto poco sappiamo della nostra storia e delle nostre vere origini. Tornando a Rama, secondo la leggenda, una vasta regione che oggi si estende dal Piemonte alla Savoia, alla Provenza, fino a raggiungere la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata testimone di eventi straordinari che rappresentano le radici culturali di queste stesse terre e di tutto il continente europeo. Le leggende e le tradizioni di tutta Europa parlano della caduta dal cielo nell'area della Valle di Susa di un oggetto di origine divina, portatore di conoscenza sulla terra, che avrebbe dato il via a una tradizione iniziatica ancora esistente nel nostro tempo. L'evento riguarda la caduta dell'oggetto di natura divina e riportata nella tradizione ellenica, la leggenda di Fetonte, praticamente il figlio del re Sole, il quale, non sapendo guidare un carro celeste dal padre, sarebbe precipitato al suolo. E gli uomini, rinvenuti i resti del carro celeste, avrebbero tratto da essi la conoscenza divina che comportava. Tuttavia le tradizioni druidiche parlano non di una caduta, ma di una discesa, e Fetonte rappresenterebbe un dio o una consorteria di dei civilizzatori, mito che ha un grande riscontro in tutte le tradizioni della Terra,
Ad esempio, parliamo dei Tuatha De Danann della mitologia irlandese o dei Kachina degli indiani Hopi. Tanti popoli parlano di questi dei civilizzatori che hanno insegnato agli uomini ad evolvere. E queste leggende sembrano coincidere col mito greco dei primi dei che, come dice Platone, si divisero il nostro mondo in precise aree e lo organizzarono poi per donare la conoscenza alle creature terrestri. O la prima gente, secondo Dante, quella prima gente che conosceva la costellazione della Croce del Sud, quindi era a conoscenza dell'Antartide, tanti misteri che non riusciamo a spiegare con la scienza attuale. L'antica leggenda greca di Fetonte riprende il mito del Graal. Il mito narra la vicenda di una creatura semidivina che in tempi molto antichi precipitò dal cielo e cadde sulla terra. Nella caduta, lo smeraldo che adornava la sua fronte si staccò precipitando al suolo. Altre creature semidivine lo raccolsero, modellandolo in forma di coppa, e lo consegnarono ad Adamo nell'Eden al fine che lo custodisse e se ne avvantaggiasse. Questi due miti, che hanno una stessa narrazione, a questi due miti è indissolubilmente associata la leggenda della città di Rama. Secondo la tradizione druidica, il carro di Fetonte sarebbe caduto in un luogo che si trovava all'incontro di due grandi fiumi, nella zona dove oggi si uniscono la Dora e il Po. Una zona identificabile nell'area che comprende l'attuale città di Torino e parte della Valle di Susa. E le antiche cronache della Valle di Susa riportano l'esistenza in epoche remote di una città ciclopica chiamata Rama. Tra l'altro, Rama è stata anche individuata dagli scrittori del 1800, come Matilde Loro-Ramile, che ha parlato praticamente in modo molto preciso nei suoi libri di Rama. Secondo questa testimonianza, la città megalitica di Rama si ergeva sulle falde delle montagne del Roc Maol, l'antico nome del monte Rocciamelone, la cui vetta era stata sede di culti antichi, tra cui per ultimo il culto di Giove. La città era stata costruita con l'uso di grandi blocchi di pietra che, dalla stima delle loro dimensioni, dovevano pesare mediamente dalle 4 alle 5 tonnellate ciascuno. Quindi immaginate le mura ciclopiche che si snodavano per circa 27 chilometri, secondo sempre questa leggenda, in immensi portici di pietra e si svilupavano per tutta la lunghezza della valle, sulla direttrice della cittadina di Bruzzolo, Chianocco e Foresto e sulle rive del fiume Dora, ma si estendeva anche oltralpe. Rama, secondo le leggende dei galigiani, sarebbe stata distrutta più volte per cataclismi regionali e ambientali e sarebbe stata ricostruita ben 3 volte. Platone diceva che i miti e le leggende spesso nascondono eventi reali che possono essere trasmessi proprio attraverso il mito, passando tra le maglie del tempo e della storia, che, come si sa, è scritta dai vincitori. E invece proprio dai miti, come quello di Rama, ci possono dare indicazioni sul nostro passato. Barbadoro, come un moderno Schliemann, seguendo un'intuizione sulla base della leggenda arrivata fino a lui, dalle famiglie celtiche, ancora vive e vitali, si è messo alla ricerca di riscontri già negli anni 70 su questo mito, fino alla scoperta delle mura ciclopiche che hanno definitivamente estrapolata Rama dal mito per inserirla nella storia. Negli anni 70 Giancarlo diede il via a un'iniziativa destinata a dare una svolta alla cultura e alla città di Torino dormitorio per dopolavoristi. Fondò infatti il Centro Culturale Spazio 4, che si occupava di archeologia, astronomia, esobiologia, scienza di confine. Lo scopo era quello di proporre una ricerca tra scienza e spiritualità, senza confini e barriere ideologiche. E noi vogliamo proseguire questa iniziativa proprio col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. L'iniziativa si collegava a una corrente europea di rinascimento spirituale che in quegli anni ha visto nascere molti movimenti culturali e spirituali. L'iniziativa Spazio 4 suscitò un enorme interesse,
soprattutto tra i giovani, e fu una fucina che ispirò un nuovo modo di far cultura che ha influenzato anche la musica. È stato proprio con Spazio 4 che sono iniziate le escursioni sulle tracce della città di Rama, ricerche che hanno coinvolto centinaia di ricercatori di ogni età, affascinati dall'idea di interpretare i detective dell'impossibile, ricerche a cui ho avuto anch'io l'onore di partecipare. Insieme a Giancarlo ho avuto la possibilità di intraprendere appassionate ricerche che sul fil rouge della leggenda di Rama ci hanno portato a viaggiare per il mondo, scoprendo incredibili legami esistenti tra i miti delle culture native, e ci hanno fatto conoscere personaggi eccezionali. Ma nel 2007 abbiamo avuto la conferma che Rama non era solo una leggenda, infatti furono trovate in Val di Susa le sue mura. Io passerei un video a questo punto con un'intervista di Giancarlo.

0: Che importanza riveste questo ritrovamento?
1: Ma questo ritrovamento, secondo me, è molto importante perché rivela un'effettiva presenza di un insediamento megalitico nella Valle di Susa, e una cosa che altrimenti sarebbe stata deputata semplicemente alla leggenda, sarebbe rimasto solo un racconto non verificabile come tanti altri racconti. Invece con il ritrovamento di queste mura si può pensare che effettivamente c'è stato un insediamento megalitico, come dicevo. Le mura tra l'altro presentano una loro notevole antichità e hanno una somiglianza che le può legare alle opere dei Pelasgi, ad esempio alle opere del Circeo, alle opere di tante altre zone mediterranee. E secondo le leggende, qua appunto nella Val di Susa, la città di Rama ha vissuto tre ere, tre epoche, e nella seconda epoca, nella seconda Rama, sembrerebbe proprio a convalidare la narrazione leggendaria che si trattò di un intervento di popoli del mare che erano giunti fino da queste parti e avevano ricostruito l'antica città di Rama, che nel frattempo gli eventi ambientali avevano parzialmente distrutto.
2: Questo era Giancarlo Barbadoro. Quelle che sono state definite le mura di Rama, Giancarlo le ha viste come la prova dell'effettiva esistenza della città ciclopica, e anche alcuni esperti che aveva interpellato le hanno giudicate così. Si tratta di mura ciclopiche con blocchi di almeno 1,60 metri per un metro circa e appaiono sistemate con sagomature che sembrano avere lo scopo di dare compattezza alle mura. E queste scoperte le abbiamo riversate nel libro Rama, antica città celtica, che rappresenta 50 anni di storia di Rama. E in effetti questo libro ci ha portato a fare delle ricerche sorprendenti. Va ricordato soprattutto il paziente lavoro della ricercatrice Matilde Delloro-Lemil, che nella sua opera Storia di Montpantero e del Roc Mahol, pubblicato a Torino nel 1897, descrive la città di Rama sulla base delle leggende raccolte nella Valle di Susa. Matilde Delloro-Lemil nel suo libro descrive Rama come un'antichissima città alle falde del Roc Mahol. E secondo quello che diceva, di cui rimangono solo poche case, ma i cui portici andavano per tutta la lunghezza della valle da Bussoleno, Bruzzolo, fino alle rive della Dora. Ma Rama si estendeva anche oltre Alpe. L'epicentro della città di Rama, d'Oltralpe, era situato in una zona tra Briançon ed Embrun. La zona è ricca di tradizioni lasciate dai Catari, l'antica cultura di origine celtica che abitava nella zona, e subì feroci persecuzioni fino allo sterminio quasi totale da parte della Chiesa dell'epoca. La tradizione dei Catari ha avuto una continuità nella cultura occitana tuttora presente in zona. E in effetti, già da parecchi anni, a Champs-Élysées, tra Briançon ed Embrun, sono in corso degli scavi archeologici a cura dell'istituzione francese Centre National de la Recherche Scientifique per studiare i ritrovamenti della città di Rama sulla base delle testimonianze lasciate dai romani. L'estensione della zona megalitica e le numerosità dei ritrovamenti hanno indotto il gruppo degli archeologi addetti alle ricerche a eseguire numerosi scavi, l'ultimo dei quali è del maggio 2007. I lavori hanno portato alla luce costruzioni in stile megalitico, simile a quelle relative alle mura di Rama. E Rama era anche citata nelle coppe di Vicarello, quattro coppe ritrovate nella frazione di Vicarello del comune di Bracciano, Roma, datate alla fine del primo secolo a.C. Tra l'altro Rama è inscritta tra Briganzio, Briançon, ed Embrodum, Embrum, con le distanze che le separano. Il nome Rama compare nel III secolo su una mappa romana redatta intorno al 210, il III secolo praticamente. Secondo le ricerche del Centre National de la Recherche Scientifique, Rama veniva collocata nel comune di Champs-Élysées, nei pressi del borgo della Roche de Rame, guarda caso. E Rama compare anche in tanti toponimi, dal Monte Rama in Liguria, dalla Roche de Rame in Francia, ma anche se fate una ricerca ve ne accorgerete, ci sono tanti tanti nomi che rimangono, ricordano Rama. E ci sono elementi allo studio degli archeologi che fanno pensare che la Rama romana sorgesse sopra una città molto più antica di origini celtiche. Tra la scoperta dei ritrovamenti di alcuni torc, tipici ornamenti celtici, sono stati rinvenuti anche dai resti di un edificio che secondo gli archeologi rappresenterebbero un luogo di culto paleocristiano. Ma forse il documento più interessante ed emblematico è l'affermazione di Camille Julien, storico e archeologo francese del 1800, che ha detto testualmente in uno dei suoi trattati, ha affermato che la stazione romana di Rama era sorta su un'antica città celtica, e questo è importante perché abbiamo quel testo tra l'altro. Le mura di Rama ritrovate nella Val di Susa dai ricercatori dell'Ecospirituality Foundation presentano straordinarie analogie con quelle rinvenute nel sito megalitico di Champs-Élysées vicino a Briançon. Tra l'altro, i reperti megalitici sparsi in tutto il Piemonte sembrano proprio confermare che esista una cultura simile. Le ruote solari, ad esempio, i ritrovamenti di tutte le ruote solari in tutta la valle sia di Susa e di Lanzo, ma non solo, perché sarebbero da attribuire al mito di Fetonte. Nella leggenda di Fetonte si narra infatti che quando il dio o la consorteria degli dei si accomiatò dagli uomini, lasciò loro una grande ruota d'oro forata, simbolo della conoscenza che aveva dispensato. Ma in effetti la ruota forata ha una simbologia che ricorre in moltissime tradizioni. L'abbiamo trovata in tutto il mondo, queste tradizioni, che a forma di reperti, a forma di monili. Un reperto megalitico come monile che sembra che un interesse a fare agli archeologi e fare una ricerca seria sull'argomento. Così come non vengono spiegate quelle che sono definite le macine, grandi ruote forate in pietra presenti in grandi quantità nella Valle di Susa, ma anche nel resto del mondo. Ebbene, queste cosiddette macine si trovano a volte nel verticale di una roccia, nel soffitto di una grotta, difficile che possano far pensare a essere macine per fare il pane. Ad esempio a Montpantero, luogo che secondo la ricercatrice dell'Ottocento Matilde de Loremille era l'epicentro di Rama e secondo la scrittrice era abitato da maghi, esiste una grande ruota forata scolpita in verticale in alto sulla roccia. E ogni anno si celebra la Fora d'Urs, il ballo dell'orso, una celebrazione di 3 giorni, il cui culmine avviene proprio sotto la ruota forata, come in una sorta di celebrazione. E sono tante le cose inspiegabili intorno a noi, eppure sembra che prima degli Egizi, dei Greci o dei Romani ci sia il nulla. In realtà abbiamo tante scoperte, abbiamo fatto tante scoperte di una cultura elevatissima. Ad esempio il megalitismo dimostra che questa forma di pensiero, questa forma mentis, era in grado di viaggiare percorrendo tutto il pianeta, possedeva i mezzi per farlo, installazioni che ancora oggi noi avremmo difficoltà a erigere. Possiamo parlare dell'arte raffinata dei vichinghi, che si sa erano molto imparentati coi Celti, un'arte raffinatissima che si è espressa nella gioielleria, nei poemi, nelle sculture, nei megaliti. Nel libro Rama, antica città celtica, si parla diffusamente dei Celti, una cultura che l'impero romano e il cristianesimo hanno cercato di eliminare dalla storia. Ma in effetti la storia narrata dai vincitori non si parla di questo popolo eroico. Però ci sono molti ritrovamenti che parlano per loro, ad esempio il calderone di Gundestrup, un grande calderone in argento conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, che testimonia una federazione di clan uniti insieme da principi comuni, forse il primo esempio di Europa unita. Sono tanti i misteri e le lacune della storia. Forse proprio nei popoli naturali, quei popoli definiti così perché hanno riferimento nella natura, vengono conservate della vera storia dell'umanità. Il mondo maggioritario non li considera, ma la vera storia dell'umanità forse risiede proprio in queste sacche storiche. Hanno conservato il ricordo attraverso gli antenati delle loro tradizioni, delle vicende storiche. Sono quei popoli invisibili che ai margini delle vicende umane proprio per questo possono conservare forse la vera storia dell'umanità. E tra questi popoli ci siamo anche noi, i nativi europei, con un nostro passato glorioso che è tutto da riscoprire. E per fortuna abbiamo dei personaggi come Giancarlo Barbadoro che hanno conservato l'antica tradizione dello sciamanesimo druidico e la trasmettono per poterla trasmettere alle generazioni future. E noi, depositari dell'immenso bagaglio intellettuale che ci ha lasciato Giancarlo Barbadoro, faremo tutto il possibile per trasmetterlo a nostra volta. Giancarlo diceva: senza la conoscenza delle nostre radici siamo impreparati ad affrontare il futuro che ci attende. E sempre Giancarlo Barbadoro ha fatto erigere un grande cerchio di pietre all'eco villaggio di Drimlen, nel Parco della Mandria, per dare una testimonianza delle nostre radici e per dare continuità alla cultura celtica. Forse il futuro che ci attende non è dei più rosei. L'umanità sta attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia recente. Ne abbiamo un esempio nei nostri fratelli animali, che sanno qualcosa perché sono nati nel posto e nel tempo sbagliato. Ma non siamo lasciati a noi stessi. Abbiamo gli strumenti per affrontare il futuro che ci attende, e la conoscenza con la C maiuscola è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie.

hai fatto fare un viaggio di milioni di anni in mezz'ora, è stata una cosa impressionante. Così come se posso dire, impressionante in questo testo è proprio documentazione ulteriore, ce ne fosse mai bisogno, dell'importanza, dell'imponenza del lavoro, no? La bibliografia è una cosa pazzesca, cioè avete consultato testi di ogni qualsiasi, avete contattato, ma è impressionante, basta vedere, come dire, senza confini tutta il sapere, la conoscenza, l'esperienza che avete tirato fuori. Io sono rimasto veramente sbaccalito.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Nel bagliore della luce. Sulla soglia dell'infinito, dentro la luce, guardo al tuo volto per capire e capirmi. La tua luce mi abbaglia e sconvolge il mio cuore, ma procedo verso la soglia senza timore. È immenso il tuo mistero, è grande la luce in cui mi accogli. È il momento della mia nuova nascita. Percuoto la porta del tempio annunciando il mio nome. Abbagliata, vado incontro alla tua luce per nascere nuovamente, per la seconda volta. Abbagliata dalla tua luce, nella grandezza del tuo mistero, trovo me stessa e la mia libertà.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

riguardare il cumulo di Giovanni.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile.

sostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti, che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia, ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
1: Buonasera a tutti, siete sintonizzati su Radio Dreamland e ben ritrovati ad Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di archeologia misteriosa e di antiche

astronomica è quella di memoriale di eventi vissuti dall'umanità del passato, tutte incredibilmente affascinanti e plausibili, che però rispetto alla prima, sostenuta innanzitutto dal suo scopritore, cioè il tedesco Klaus Schmid, hanno alcuni aspetti controversi. Vediamo allora di capirci qualcosa. La transizione dal paleolitico al neolitico, detta anche rivoluzione neolitica, in questa regione segnò il passaggio epocale da un'economia nomade di caccia e raccolta a una stanziale basata sull'agricoltura e l'allevamento. Sorprendentemente, le prime colossali architetture megalitiche comparvero prima dell'avvento dell'agricoltura, dimostrando che il culto precedette la nascita delle città, e questa nuova visione ha costretto a rivedere la teoria convenzionale secondo cui le grandi costruzioni megalitiche sono nate nell'Europa nord-occidentale millenni dopo la transizione neolitica, a partire più o meno dal quinto millennio. Infatti la scoperta di siti straordinari nella Turchia sud-orientale ha completamente riscritto questa teoria. Göbekli Tepe risale al decimo millennio avanti Cristo, circa 11.500 anni fa, ed è considerato il tempio più antico del mondo. È costituito da recinti circolari che racchiudono enormi pilastri megalitici a forma di T, alti fino a 5 metri, e decorati con bassorilievi di animali, volpi, serpenti, cinghiali, scorpioni. Un'opera dall'aspetto rivoluzionario, perché questo megalitismo fu realizzato da comunità nomadi o seminomadi di cacciatori-raccoglitori, rivelando un'incredibile e inaspettata raffinatezza ingegneristica e un universo spirituale estremamente complesso in un'epoca precedente la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. La presenza di queste grandi strutture monumentali suggerisce, come vedremo un po' più avanti, che gruppi umani si riunissero in luoghi di culto per celebrare riti e condividere credenze sotto la guida spirituale di sciamani. Il ruolo del sacro dimostra che non fu l'agricoltura a generare la civiltà, bensì furono i culti, la spiritualità, a spingere l'uomo a cooperare, spianando la strada alla nascita dei primi villaggi agricoli. L'edificazione di questi complessi monumentali richiedeva una profonda conoscenza dei materiali, calcoli geometrici precisi e una sorprendente capacità di coordinamento sociale. Estrazione e taglio del calcare, movimentazione delle masse di monoliti pesanti fino a 20 o 50 tonnellate. Non solo tecnologia dunque, ma anche conoscenze di architettura ante litteram. I recinti, noti come strutture A, B, C, D, non sono cerchi approssimativi, ma ricerche geometriche hanno dimostrato che i pilastri centrali di più recinti formano un triangolo equilatero perfetto, provando l'esistenza di un progetto architettonico unitario a monte dell'opera. Ma anche architettura sotterranea e ingegneria per lo scavo della roccia. Infatti, a differenza di Göbekli Tepe, dove i recinti sono parzialmente eretti fuori terra, a Karan Tepe, un enorme sito scoperto successivamente a Göbekli Tepe e non lontano da esso, è in gran parte scavata direttamente nella roccia madre. Include stanze sotterranee e canali di drenaggio scavati nel calcare, a testimonianza di una tecnica costruttiva ancora più integrata con la morfologia del terreno. Com'è stato possibile tutto questo? Sorprende che tribù nomadi dediti principalmente alla sopravvivenza, secondo il luogo comune, e comunque profondamente legate all'ordinarietà del vissuto quotidiano, improvvisamente abbiano sentito la necessità interiore di fermarsi territorialmente per creare un centro cerimoniale spirituale e comunitario complessissimo. Sembra abbastanza improbabile, e viene quindi da pensare che queste numerose tribù migratorie di nomadi, che vivevano isolate, a un certo punto fossero state cementate, coagulate durante le loro migrazioni in questo intento colossale, grazie alla presenza e al ruolo rivestito dalle figure sciamaniche, che a loro volta incarnavano un'ancestrale tradizione spirituale itinerante. Non va infatti dimenticato che sulle sponde del Mar Nero, quindi anche sulle coste settentrionali della Turchia, da tempi immemorabili, riconducibili approssimativamente ad un'epoca antecedente

0: anche se non di molto, all'insediamento di Gobekli Tepe, si era stanziata una civiltà molto avanzata, di natura sciamanica, proveniente dalla tradizione druidica europea, imparentata secondo molti studiosi con l'eredità della famosa Atlantide, e questo potrebbe essere all'origine dello sciamanesimo anatolico. La tesi della presenza sciamanica a Gobekli Tepe e nell'intera rete del Tas Tepeler, cioè le colline di pietra, che è quest'area archeologica e anche allo stesso tempo un ambizioso progetto di ricerca che è situato in tutta quell'area della Turchia sud-orientale, questa è l'ipotesi interpretativa più solida e affascinante avanzata dagli archeologi, tra cui, oltre allo scopritore del sito, anche antropologi culturali dello spessore di David Lewis Williams, per giustificare, appunto, dare un senso alla costruzione di questo monumento. Gli archeologi concordano con la visione che la complessità di Gobekli Tepe non richiede alieni o civiltà perdute, anche se a mio modesto parere questo approccio un po' skeptics non aiuta a far luce sui tanti misteri dell'archeologia, ma si spiega bensì con l'emergere di una proto-elite di specialisti del sacro, potremmo dire, cioè gli sciamani, che ha usato la spiritualità come colla per unire tribù altrimenti isolate. Nelle società di cacciatori, raccoglitori, nomadi semplici, lo sciamano è colui che comunica con gli spiriti per curare o propiziare la caccia oppure per altri contatti con la natura. Ma alla fine dell'era glaciale in Anatolia le risorse erano così abbondanti che la popolazione crebbe notevolmente demograficamente e quindi non sembrerebbe fosse stato indispensabile un apporto esterno per procurarsi il cibo. Per gestire gruppi di centinaia di persone senza che si uccidessero tra loro per dispute territoriali serviva un'autorità superiore. Gli sciamani, detentori della conoscenza cosmologica, il mondo degli spiriti, il culto dei morti, l'osservazione dei cicli naturali, tradussero la loro esperienza in un salto di qualità, diventando una vera e propria classe dirigente rituale. L'ingegneria e la geometria del sito derivano dalla loro necessità di creare spazi teatrali perfetti per i rituali in cui loro stessi officiavano. La spiritualità pertanto divenne motivo di coagulo identitario sociale e l'antropologia ci spiega che costruire Gobekli Tepe non era il fine ma il mezzo. Come poteva convincere questo gruppo di sciamani, centinaia di nomadi liberi, a spaccarsi la schiena per erigere megaliti di 50 tonnellate? È ipotizzabile che lo sciamano leader o gli sciamani, con il loro operato e la loro esperienza, erano di fatto il riferimento sociale e spirituale per queste prime comunità e riuscivano nel loro intento anche proponendo una vita sociale di condivisione e gaudenti abbondanti feste religiose all'insegna dell'armonia dei cicli della natura. Costruire Gobekli Tepe ha richiesto uno sforzo inimmaginabile. Certo, la logistica, ossia il cibo, era chiaramente necessario per mantenere in vita le persone, ma la motivazione doveva essere sicuramente trascendente, altrimenti per l'uomo paleolitico qualunque altra, più prosaica, sarebbe stata insufficiente. E nelle società animiste il mondo non è un meccanismo inerte, ma una rete viva di spiriti, degli animali, dei fiumi, della terra, degli antenati, che necessita di costante manutenzione per non collassare. Lo sciamano era percepito quindi come l'unico ponte tra il mondo materiale e quello invisibile, e la sua capacità di mobilitare le masse non derivava da un potere politico coercitivo, ma dal fatto che convinceva la tribù di una necessità cosmica. Erigere i pilastri e i monumenti era vitale per mantenere in equilibrio la magia della natura e garantire la sopravvivenza dell'universo stesso. Se l'uomo paleolitico viveva immerso in una natura percepita come onnipotente e sovrastante, il santuario megalitico rappresentava uno scudo o un punto di contatto sicuro con il mondo divino. I pilastri scolpiti di Gobekli Tepe, con predatori feroci, non erano mere decorazioni, ma entità spirituali evocate nella pietra a difesa del luogo sacro. Lo sciamano invitava le tribù a partecipare a questa grande opera, non come operai, ma come partecipanti attivi a un rito di salvaguardia. Costruire il santuario significava aiutare l'intermediario a negoziare con le forze selvagge della natura. Questa argomentazione si sposa perfettamente con la tesi del grande archeologo Jacques Cuvier. Egli sosteneva che a Gobekli Tepe sia avvenuta prima di tutto una rivoluzione spirituale, una necessità impellente di dialogare con il divino in forme nuove e monumentali. Alimentando la spiritualità come motore sociale tenuto acceso dagli sciamani, è sorta contestualmente la necessità della condivisione di questa identità, che poi si è tradotta nell'edificazione dei primi villaggi comunitari, sorti proprio a ridosso del santuario. In definitiva, in questo scenario, l'uomo paleolitico acquista una dimensione diversa, in cui viene sottratto alla visione sclerotizzata dell'uomo primitivo, costruttore infaticabile di monumenti mosso solo dalla pancia o dal calcolo economico, come del resto sostenuto dal modello antropologico Work and Feast, lavoro e banchetto, sostenuto dagli archeologi che attualmente lavorano al sito. Ma era in realtà un sognatore mosso dal sacro e dalla necessità vitale di rimanere in armonia con il mistero insondabile della natura. C'è poi un altro elemento che confermerebbe la natura sciamanica del luogo. Gli scavi sul sito hanno portato in luce diverse ruote di pietra forata di dimensioni considerevoli. Il legame tra lo sciamanesimo e le pietre forate o anelli di pietra è oramai assodato. Molti archeologi e studiosi sostengono invece che questi reperti siano da considerare delle semplici macine. Ma liquidare questi elementi in quel modo è un errore grossolano, smentito sia dalla loro morfologia sia dal contesto in cui sono state rinvenute. L'errore nasce da una confusione sui reperti. È vero che a Gobekli Tepe sono state trovate migliaia di vere macine, piccole pietre piatte di basalto usate con un pestello per triturare i cereali selvatici e fare la birra per i famosi banchetti. Però queste erano di forma allungata e concava, ma le grandi pietre forate ad anello o pietre ad oblò inserite nei muri perimetrali dei recinti o posizionate tra i megaliti sono oggetti monumentali. Non hanno nulla a che fare con la lavorazione del cibo, sono elementi architettonici con uno scopo puramente rituale. E l'archeologo Klaus Schmid, lo scopritore appunto, definì efficacemente la ruota forata come il foro dell'anima. Questo concetto è il cuore pulsante dell'architettura sciamanica. Nella cosmologia animista, il mondo materiale e il mondo degli spiriti sono separati ma comunicanti. Quando lo sciamano entra in uno stato di trance profonda, aiutato dal buio, dai tamburi, dalla meditazione, la sua anima lascia il corpo fisico e il foro nella pietra fungeva da portale fisico attraverso cui lo spirito dello sciamano o gli spiriti degli antenati evocati poteva viaggiare per uscire dal recinto sacro e raggiungere il sottomondo o il cielo. In molte culture antiche passare attraverso una pietra forata, fisicamente o simbolicamente, rappresenta il passaggio attraverso un canale del parto cosmico. L'iniziato muore nel mondo profano e rinasce nel mondo sacro. Se immaginiamo, come credono gli archeologi, che i recinti di Gobekli Tepe fossero ambienti chiusi, coperti da un tetto e immersi in un'oscurità claustrofobica, una grande pietra forata incassata nel muro assume funzioni teatrali potentissime per l'intermediario sciamanico, ma soprattutto la ruota forata rivestiva un ruolo simbolico potentissimo e profondo. Come in tutte le culture native del passato e del presente, come quelle americane o asiatiche, la ruota forata rappresenta il cerchio sacro della vita e al tempo stesso il percorso ciclico dell'iniziato, descrivendo così la cosmogonia dell'universo in cui la sua vita si manifesta. Il foro della ruota rappresenta il mistero della natura, il vuoto primordiale, causa del tutto. È quindi probabile che anche quelle ritrovate in questo sito rivestissero la stessa simbologia, divenendo lo strumento catalizzatore dei rituali legati al concetto divino di Madre Terra o Grande Madre. Non erano quindi rozzi strumenti da cucina, ma ingranaggi di una complessa macchina mistica, progettata e utilizzata dalla casta sciamanica per squarciare il velo tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Ora io mi fermo un attimo e ritorniamo prestissimo.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri del grande sito Göbekli Tepe in Turchia, famoso, e abbiamo visto questa chiave sciamanica che ne giustificherebbe l'esistenza. Infatti nello sciamanesimo, appunto, il mondo è diviso in tre livelli, rappresentato dalla simbologia della pietra forata di cui stavamo appunto parlando: il mondo sotterraneo degli spiriti o dei morti, la dimensione cioè posta fuori dal bordo della pietra, il mondo terrestre, quello degli umani, il pieno della ruota, e il mondo celeste, il bordo interno, a cui si aggiunge il foro centrale che, come abbiamo detto, rappresenta la causa prima del tutto. Lo sciamano è l'unico individuo in grado di viaggiare tra questi mondi attraverso stati alterati di coscienza, spesso assistito da animali guida, cioè i totem, che fungono da psicopompi, cioè accompagnatori delle anime. Ecco, a Göbekli Tepe tutto urla di sciamanesimo. I bassorilievi dei pilastri non mostrano scene di caccia, perché mancano frecce, archi o prede ferite. Mostrano invece animali minacciosi, velenosi o predatori, cioè serpenti, scorpioni, volpi e leopardi. È probabile che rappresentassero quindi gli spiriti guardiani del luogo sacro, evocati per proteggere i recinti o per assistere gli officianti nei loro viaggi rituali. Il dettaglio cruciale per gli antropologi è la fattura dei pilastri a T, famosi, no, che sono presenti nel sito, che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come figure umane prive di volto. Nell'arte preistorica e sciamanica, l'assenza del viso indica l'appartenenza al regno degli spiriti. Queste statue rappresentano con ogni probabilità i grandi spiriti degli antenati o la versione monumentale ed eroica degli sciamani fondatori. Anche la morte e il legame con gli antenati sono appunto temi centrali presenti nei siti di questa regione anatolica. È infine molto interessante focalizzare un elemento poco dibattuto sui misteri di Göbekli Tepe, ossia che nel santuario, sui famosi pilastri a T, sono presenti braccia incise sui fianchi e le mani che si incontrano in grembo, il che sembra dimostrare senza ombra di dubbio che i megaliti a T sono figure umane stilizzate. La parte orizzontale rappresenta la testa astratta e spigolosa, il fusto verticale e il corpo. Le dita, spesso insolitamente lunghe, si congiungono sempre sul ventre, poggiate appena sopra una cintura finemente scolpita a forma di H o di U. Non stiamo guardando quindi elementi architettonici, portanti, strutturali, ma monumentali giganti di pietra che sembrano partecipare fisicamente al rito. Quella postura non è un vezzo dell'artista, ma un codice gestuale preciso dell'epoca. Lo sappiamo perché a pochi chilometri di distanza da questo sito è stata trovata una scultura contemporanea a Göbekli Tepe, il famoso uomo di Urfa, la più antica statua umana a grandezza naturale mai scoperta. E anche qui presenta esattamente la stessa postura, dita lunghe, mani giunte a protezione del ventre o dei genitali. Antropologicamente, tenere le mani sull'ombelico o sul basso ventre è un gesto rituale transculturale di raccoglimento, meditazione o custodia del proprio centro vitale. Indica che queste figure, siano esse sciamani, antenati o dei, si trovano in uno stato di profonda concentrazione sacra e mantengono saldo il proprio potere magico. Il paradosso di questi grandi pilastri centrali è che hanno braccia, mani, cinture e vestiti, ma non hanno un volto. Nell'arte animista e sciamanica L'assenza del volto significa che non si sta ritraendo un individuo specifico e mortale, ad esempio un capo tribù vivo, ma un'entità che abita il mondo degli spiriti. Secondo alcune interpretazioni sono con ogni probabilità i primi antenati, i fondatori mitici della tribù, resi astratti universali in modo che tutte le famiglie nomadi radunate nel santuario potessero venerarli come padri comuni, superando così le divisioni di sangue. Quella specifica postura, le braccia che scendono lungo i lati del pilastro e le mani dalle dita lunghe e sottili che si incontrano sul ventre, subito sopra un perizoma o una cintura, come abbiamo detto, è uno dei dettagli più potenti dei pilastri antropomorfi, sia di Göbekli Tepe che anche della vicina Karan Tepe. E l'idea che rappresenti una postura meditativa o spirituale è assolutamente in linea con le interpretazioni simboliche del sito, anche se gli archeologi tendono a integrarla in un quadro ancora più ampio. Nella preistoria il corpo non si metteva mai in posizioni casuali. Ogni gesto scolpito nella pietra è un codice codificato. E nelle tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, infatti, l'area del basso ventre non è solo una parte anatomica, ma il centro di gravità del corpo e la sede dell'energia vitale. Congiungere le mani in quel punto specifico durante i rituali serve a focalizzare l'attenzione all'interno, a contenere l'energia e a stabilizzare lo stato meditativo. Se i pilastri rappresentano antenati divinizzati o esseri ancestrali durante un rituale, quella postura indica che l'essere è in uno stato di immobilità sacra, autocontrollo o profonda connessione spirituale. Che questa possa essere un'interpretazione plausibile ce lo dice il fatto che questo non è un caso isolato, è un archetipo visivo che si ripete in epoche e culture geograficamente lontanissime, ad esempio come abbiamo visto per il cosiddetto uomo di Ur. Ma pensiamo anche ai Moai dell'isola di Pasqua, scolpiti millenni dopo e dall'altra parte del pianeta, ma anche qui presentano le braccia lungo i fianchi e le mani protese in avanti che si uniscono sopra l'addome. In antropologia questo gesto statico indica una combinazione di rispetto reverenziale, cioè stare al cospetto di forze divine più grandi, e autorità regale o sacerdotale. È la postura di chi non ha bisogno di agire o impugnare armi, perché la sua sola presenza immobile emana potere spirituale. Infine va considerato che l'area del basso ventre è anche il punto di accesso dell'energia cosmica vitale, che nello sciamanesimo druidico, ad esempio, viene chiamata Korà. Il gesto rituale delle mani giunte in quel punto potrebbe rappresentare quindi la custodia di un segreto o la protezione della vita e della fertilità. Poiché i pilastri sono privi di tratti del viso, il focus visivo si sposta quindi completamente sul corpo e sui gesti delle mani, trasformandoli nel messaggio principale della scultura. Quell'abbraccio ideale del proprio baricentro non esprime azione, violenza o sottomissione in relazione alla presenza sui pilastri, come abbiamo detto, degli animali totemici, come invece la maggior parte delle interpretazioni accademiche sostengono, ma indica stasi, raccoglimento e sacralità. Chiunque fosse rappresentato in quei pilastri di pietra si trovava in uno stato dell'essere che oggi non faremmo fatica a definire meditativo. Se l'uomo avesse voluto semplicemente celebrare la sua acquisita superiorità sul regno animale, avrebbe probabilmente scolpito un bestiario misto su ogni pilastro. Gli scavi hanno invece rivelato una distribuzione molto precisa. Ogni recinto monumentale è dominato da una specifica specie animale. Recinto A il serpente, recinto B la volpe, recinto C il cinghiale, recinto D l'avvoltoio e gli uccelli. Secondo l'interpretazione totemica e quindi sciamanica, questi animali non sono prede sottomesse, ma gli spiriti antenati dei diversi clan nomadi. Possiamo immaginare che quando le varie tribù si riunivano a Göbekli Tepe, ogni gruppo costruiva o venerava il recinto presieduto dal proprio animale totemico. L'animale era considerato il fondatore divino della famiglia, un protettore sacro con cui l'uomo condivideva la discendenza, non un avversario da schiacciare. Abbiamo già detto che gli animali raffigurati sono quasi tutti letali o aggressivi, no? Scorpioni, ragni, ben feroci. In un'ottica sciamanica, queste figure hanno una funzione apotropaica, ovvero servono ad allontanare il male, a proteggere il rito. Non sono, cioè, trofei di caccia appesi alla cintura dell'antenato umano, ma sono i suoi guardiani. L'individuo o lo spirito raffigurato dal pilastro a T non ha sconfitto quelle belve, si è alleato con esso. Le belve fanno la guardia al potere sacro dell'antenato, ringhiando contro gli spiriti maligni e contro i non iniziati che osavano avvicinarsi. Un altro dettaglio che smentisce il senso del dominio è che in molti rilievi gli animali non sono statici sotto le mani umane, ma interagiscono tra loro raccontando storie di cui purtroppo abbiamo perso il testo. Vediamo uccelli che trasportano sfere o teste, cinghiali in carica e serpenti che scendono come fiumi. Questo indica che gli animali erano protagonisti di un sistema mitologico complesso, esattamente come gli dei dell'Olimpo per i greci. L'uomo paleolitico stava incidendo nella pietra i miti della creazione o le avventure spirituali dei propri dei animali. Allora, se uniamo questi tasselli, i giganteschi pilastri a T con braccia umana non rappresentano l'uomo che si erge contro la natura, ma rappresentano lo sciamano o il primo antenato che, attraverso la trance e i rituali meditativi, è riuscito a incorporare il potere della natura, sincronizzandosi con essa. Non è il trionfo dell'ego umano, ma l'apoteosi dell'armonia animista. L'essere umano che riconosce la divinità del cinghiale, della volpe e del serpente e chiede a queste forze di accompagnarlo, proteggerlo, entrandovi in simbiosi. Ancora un dettaglio simbolico molto importante presente nella stele dell'avvoltoio, quella famosa 43, chiamata così, si tratta dell'incisione di apparenti tre ceste di cui si ignora il significato esatto. È però molto interessante e curioso notare come questa rappresentazione si trovi nei reperti archeologici di diverse culture lontane tra loro nello spazio e nel tempo, in quella sumera ad esempio, in sculture provenienti dall'Armenia, dal Levante, dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Mesoamerica e nelle culture pre-incaiche. Questa strana analogia ha indotto gli antropologi a individuare un possibile significato di natura religiosa, culturale. Infatti queste borse sono spesso raffigurate nelle mani di divinità o esseri alati e per gli storici ortodossi rappresentano dei secchielli rituali, bandudu in sumera ad esempio, usati per trasportare acqua sacra o polline o comunque, come dire, strumenti del mestiere. Rappresentano simbolicamente la purificazione, la vita e la benedizione degli dei verso l'umanità. Non rimane infine che parlare di un altro fenomeno emerso dagli scavi di Gobekli Tepe che accentua il carattere sacrale e sciamanico di questo rito. Al pari di altri templi scoperti e portati in luce recentemente nelle adiacenze del santuario, è a conferma del fatto che appunto il sito di Gobekli Tepe non è un caso isolato ma va inserito in una rete di villaggi santuari, che è un tema su cui fra l'altro sicuramente ritorneremo, è stato appurato che il sito ha subito una sepoltura deliberata. Questo rappresenta uno dei misteri più grandi di questi siti, perché sembrerebbe che al termine del loro ciclo di utilizzo i recinti venivano intenzionalmente sepolti sotto tonnellate di terra e pedrisco. Le comunità dei due villaggi vicini non abbandonavano semplicemente gli edifici una volta terminata la loro funzione cerimoniale o calendariale, ma li seppellivano intenzionalmente. E per cercare di comprenderne il significato di questo rituale di inumazione architettonica, ci viene in aiuto la teoria formulata sempre dal suo scopritore Klaus Schmidt e profondamente radicata nell'antropologia delle religioni animiste, ossia che il tempio era considerato come un'entità vivente. In un mondo in cui tutto è vivo e pervaso da spiriti, un santuario non è un semplice edificio di pietra inerte, ma un'entità dotata di un proprio ciclo vitale. Di conseguenza, come un essere umano o un animale totemico, anche il recinto sacro aveva una sua nascita e una morte, forse, chissà, legata alla morte dello sciamano che lo aveva fondato. Se così fosse stato, allora si può comprendere che il recinto doveva essere sepolto con gli stessi onori riservati a un grande antenato e l'interramento era un vero e proprio funerale monumentale. Allora, al termine di questa analisi antropologica e archeologica, credo che il fascino di questo incredibile sito possa solo essere aumentato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta essere il santuario megalitico più antico dell'umanità, ma come lasciano immaginare le recenti scoperte dei siti limitrofi che abbiamo citato, di Mandik Tepe e Kamchak Tepe, che risultano essere fra l'altro ancora più antichi, non possiamo escludere che il tempo restituirà a breve altre testimonianze che sposteranno ancora più indietro le lancette dell'evoluzione comunitaria e spirituale dell'uomo, in continuità con la tradizione sciamanica che dall'alba dell'uomo lo accompagna e ne guida la sua avventura. Bene signori, il tempo a disposizione è terminato e prima di lasciarvi vorrei suggerirvi la consultazione della rivista online Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com, dove trovate molti articoli sul tema della puntata. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Al di là della soglia. Quando mi sono liberato del mio corpo e della mia mente, quando ho avuto accesso al mondo dello spirito, sono stato davanti al mistero che separava la vita dall'eternità. Ho visto l'eternità al di là del diaframma che separa il sogno dalla realtà. Ho conosciuto il cuore del mondo. Ho visto che aveva un senso solo quello che era realtà, fuori dal sogno.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Nel bagliore della luce. Sulla soglia dell'infinito, dentro la luce, guardo al tuo volto per capire e capirmi. La tua luce mi abbaglia e sconvolge il mio cuore, ma procedo verso la soglia senza timore. È immenso il tuo mistero, è grande la luce in cui mi accogli. È il momento della mia nuova nascita. Percuoto la porta del tempio annunciando il mio nome. Abbagliata.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.